Se noi si abusita, non ti misci tu di uda. Anna Maria su cun, a chi mi suda. Sama da chiuda. Oh, si mi duone, si perna di cuda, per si uda. Si uda. Ma da chi so hata? Kim, a bonseta.